La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette.

tutti dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, contessa ne parte la primavera.

0: dopo 12 anni che siamo fidanzati, ti guardo negli occhi come una sconosciuta. Tu parli o non ridi,
1: io parlo e tu ridi.
0: Com'è? Ci siamo conosciuti sui banchi di scuola. Io ero più grasso e tu non eri mai sola. E se mi parlavi era solo per dirmi: scusa, che ora è? Adesso tua madre parla di matrimonio, prepara i vestiti e pensa alla cerimonia. Anch'io mi commuovo se penso a quel giorno. Meglio farsi un caffè. E guardo il soffitto sperando che crolli, magari sul tavolo con tutti i regali. Peccato che i preti non vanno mai in ferie. Peccato.

pure le tette. Com'è? Adesso tua madre vive al piano di sotto, passiamo le sere giocando a 3-7. E quando mi fa le battute sul morto, io faccio finta di niente.

0: non la sarà cambiato della
1: luce. Non la sarà cambiato della luce. Colori come grigio e marrone. Tutti stampati uno sull'altro. Trovai un vuoto. Una macchia bianca